kuli ni kuhipa kuna hama tuka enda kumurungu no manchivithi rangiri mba uwele nguma echa wami chitavika mba ufuka mihipuru uwele umutena kwanju wa mama inguitani nao michivikwa uli mochipangiro shaka karara no uwele mauonjo na wa uvachua thani no vada mwema no mapanga luve nao no imba angabe luve muto thiro nu yaka changwa no zeta kucha yaka zira thiro nao thiro kaputu bop shuma no chiwa na chachivikwa chihe Opo yado ku veparura kamba ufuka. Kunjithiro ko murungu onilo hamu ndatu weimwe, ombari ondatu, ondano onela, ohambu umwe, ondatu, ohambu umwe. Yarwe onilo hamu ndatu weimwe, odho ndatu mbari, oine onela, ondano, omuvyo, ohambu mbari.